0: Anzi, Spagna e Scorsi chiedono dovunque aiuta.
1: Pietro d'Arbona, il nostro il buono.
2: E fuori per noi.
1: Siete fornovese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

Yeah.

0: Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!
1: Partiamo!

canne. Se in memore la mia clemenza plia, faciovi che t'ascoltami, o di un consiglio in pria. Vedi tu quello stel, e te la soglia mai non dei vartar di cui

0: speranze.
1: Attali i nostri serici, non ci sconfiano voi.
0: I forti bracci trepidi non colpiranno a vuoto.
1: Brivi soldi vindici qui brillano i ferri.
0: Tra suoi feroci sgarri, qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir che un po' potrebbe.
1: Di chi?
0: Di stesso giorno in fossa. Chi sta?

timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tiranno, io combatto

Così? Così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: stinco. Non può né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. Non orno né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh.

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

fantasia e vedo giù. Se volete, io non vi penso. Vengo la ragione. Prendo con le mani, con le mosche, con la mia. Giocando con le mani, con la mia. Il cuore mi solletica. E sarà una giusta.

To Calm Radio.

Oh, la pietà!

0: presto, ponetevi presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime antisemi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa.
0: Pensando a cerebro.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Grande magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci aggamberseli insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristi.

mischiuse son le porte. Quale mistero?

0: Maria li sumpius muova.
1: Questo maragno dolto cor, casca si il danni sin mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo maragno dolto cor, casca si il danni sin mille mor. Questo maragno dolto cor, casca

0: sentisco.
1: Il porco! Aria gentiluomo!
0: Francio!
1: Pezzente!
0: Bestia!
1: Il...

0: arteste.
1: To Calm Radio.

0: quasi donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di nuovo,
0: abbandoni,
1: ma mi tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

che sì, ma è la vita più cara non è.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corso

non so cui tutti erano cortesi amici di anzi e giocondi.

0: resti, all'onda gettiamo.
1: No, basto io solo.
0: Come vi piace, qui m'è nato il sito, più avanti e più profondo il gorgo.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo tardi tardi.